perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino ha portato.